Janzu vansini radhika lano daino. Lano daino, eh, Krishna lano daino. Janzu vansini radhika lano daino.